è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, chi sta anima un risente riposo.

e ti baciavom forte forte con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti

Era fora, apris agli animali. A finestra era aperta e dei fiuminali un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi u sole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata, guarderete stasera tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Voli come accosti. Era una giovanotta ed è un sideluccio

0: pour Sika Radio.
1: À l'altumento o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato a tempo nato di me.

Pijam gusta maru, jamo vitja sturja. Tvoje radju ma baru, kum ku nobi vitturja. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, come chi trapassa e fa gli ornioeli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando sparge esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

in due i sorrisi saranno. Sti fiori non son che bene, non parla radio mica bene.

più. A chi una più nulla e compari mi, senza da un discorsi e un faccio rinvi. Un bibro metteremo, un grande tra la là, ma solo Berlinguer

0: fagegonta e violini, potrabuglia, cu muscoli e rosole.
1: Caramelle, fiadunette e cicculada.
0: Ogni tanto

tua barbaria e ascemise i lumi in quel mese di maggio di un 43, dove erano di Adoida, ai battu sacrificio di Adoida. Cunniguli, scamaroni e tutti i sulati in l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato.

strada, colma di speranze e d'allegria. C'era in cuore a noi, come diceria, un respiro nuovo d'una sventurata.

un paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore.

messaggero di Astoria quando tu giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Sentirai qualche voce di stufato testimone.

difenda ci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

pronta. E ciò che ne è ma dici. Per un sole che lucerà domani. Per un silenzio e i vetri. Per la memoria. E a voce che chiama, e a notte amore, e ciò che non muore mai, e ciò che tu mi dai.

pe cio que nae mas parte, pe uga lui a speranza, e a gioia li d'occhi, e a garezza, e a zidellina, e a vista che non veremo, e un sogno che muore mai, e un sogno che tu mi dai, e a speranza che non muore mai, e a speranza che tu mi dai. Oye, stasera e domani in un contatto.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo chi aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricorda.

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucchi e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

li si barrisenta un canto e mascare so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta a garnuare. Jordi, Guillen, Silvan e Stella, si dei nostri fiori noi in destudioso giombo. E uno nostro garnuare, chi vi ci porta?

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: Un to come vai? Mi pare appena stanco.

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: In casa mea nasci un bel amore.